0: trial. Trial.
1: Lo so, è un subito a mano, il prezzo dipende dal trabajo.